Arriva un uomo. Arriva un uomo. Mamma che c'è di uomo, mamma. Mamma che c'è di uomo, mamma.